0: Mamedi hantle ho di mahle ho ra ke a bobedi le sedi FM dumela tle ke la bobedi ka jene tlhola matsatsi ya le shumela metsi robedi kgwedi ena ya basadi e leng kgwedi ya phato dumela ngwana mme mesong ena ya la bobedi mona ho le sedi FM re a le bo apitso tsumane re a le bo aponto a selebo o tswa jalo ka le mannati la RQB Mamedi le ke nang ke dikala neng re tla o rengena bobedi nna le wena e le la bobedi ka jeno mona ho le sedi FM re a ho rengyane ya bohlano ka jeno night shift tsa majwanga ntho di emejwanga la ka le bitso ke veli moloye ho so le jwalo ngwana mmenga thaba ka utlwa monate ha o ka dula le nna mona ho le sedi FM dumela
1: Mamela dikanane le veli moloi manda o fikirela bora go go renya bobe ke la go renya botlano miso go le sedi FM
2: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e gahlano le bo ba iphumane e le mahlasi ba kana go tsohle re le banna re ema mmoho le sedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona Kolegani, kimulelwa.

Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di thoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng. Go tloa ka matjeke go fihla le

0: manyane ho phela le diretsana tsohandi hwae.
1: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
2: Mamedi re le boa re furalla dikopo re kopana hapele tsona o sane ba ke diganga tlelo mahlonolo mashuma mabira metsotsiletse metsotso pele ho tla hora ya bahlano tswang di wa igajeno. Mamedi se bokeng se tshwerweng sa Sadek sa bo mashuma a mana metsotsiletseng se tshwaretswe mane a Durban a Timo. Ibi le teng di pisanong tsa bona le mong sena me bari babatla ho aha industry etse matla mo mamedi tsa o matlafatsa infrastructure temo le di minerali me di ntlatsa botlhokwa tse amanang le temo tse ho buweng ka tsona mona ke ho fetola temo hore ibe ya sejwale jwale le ho eketsa tlhahiso matlafatsa tshireletso ya dijo sebakeng sena sa Sadek ho haha difeme tse sebetsang dijo mona Sadek ho fapana le ho romela tse tala dinaheng tse ka ntle mme ba itse ba tla shebana jwalo hape le tjhelete ya ho ntshehetsa merero ya temo le ntshetsopele ke ntho ya bohlokwa mo mamedi mme ehle di lahletsa tshwarwa taba tsena mo mamedi ka nnete mme ka bokgutshwanyane fela wena mo mamedi mona taba tsena ba batla hore Sadeke e se hlole e romela poni koro le ditholwana tse tala fela mme ba batla hore ba disebetse dinaheng tsena tsa Sadeke re hlahise dijo tse lekaneng Mary tukisetse komello le petho ya maemo a le hodimo a tlang mo teng re boneng mo president wa na ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa anka boeta pele ba Sadek bageng sa 2026-2027 ho etella pele taba ena ya timo anka budula stulo bona ho tswa jwalo ho mo president wa mani Zimbabwe mohlomphe mnangwangwa. Mamedi ke tsona he tswang di hwae me ke taba tse monate ha re bona seboka se se kana sa natse na tse kopaneng tsa kwano bora kontinenteng ena ya Afrika taba ya timo mamedi e kena dipuisanong tsa bona
0: kanyane ho phela le diretsana tswang di hwae.
1: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Le be le molo manda o fikelela bora bo go renya bobe ke la go renya mohlanu so police di FM.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Di thoha dikalaneng. Ho le sedi FM.
4: Mamedi re ntse o le gane ga jeno re sebeditse e le shuma metsotso pele wa tla hora ya bohlano ke a mona o teng ga jeno. Moruti Nombula hore fa mafube. Mane metsotsong e mehlano pele o tla hora ya bohlano metlara re tswa le moruti Nombula e be re nka thapo tsena re di agalla bana beso moifo wa lenaneo la ditaba la Makumane a mona le mane vele moloi ke lebitso laka ke mvololo ke outia strata re kopana o sane mesong e le laboraro ga ditheoa dikalaneng gana mona go le sedi FM pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano mme di natifela ke manane o hle a tla o latela le sedi FM re ya ho mafube ho moruti Nombula ka Hendrik Monyeki a re di horo di bulegile

0: ditabatsana tsa ora ya botshelela di fella mona boela mamela ditabatseding ha ora itlabele ya bosupa thagoha breakfast show
1: dira heka na neo leo beyang sesosolo lena ke lena neo la hoseng la thagoha mo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle hoseng kgema le dikgalaba ke bolela dikgoku tsa

0: basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
1: Mamedi hodima hlooho rra ke ya leshome. Ena ke tshebeletso ya Lesedi ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke Tsietsi Moholadi.

0: di dabatsana tsa ra ya le shume di fella mona bona ba mela di dabatseding horeng ya le shume le motso mong ka Kenny Mudupi
1: tsebeletso ha ra di tsebeletso le sedi FM.

0: Ke Major League birthday ya Shoprite. Mere ke tika ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jolo ka di 410 gram tse pedi tsa Right Brand Baked Beans. Ka 20 ranta fela. Le 250 gram ya Nescafe Re Coffee. Ka theko tsa 56.99. Disolu di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele.

ke le buile ga go lotlo lana molesane samaya hantle o ile o phumola go baneng ya gautima o e gathile re tlo boela ge tiana gape le wena kwa no sia le moyeng na kong e tlang momedi o fela go le jwalo le nane o le ke nanga jwalo ke la ditaba ke la imatlafase le tla go wena harampa ya motsiare kwa no sebelesong ya le CD FM re pele nna le wena re tlo kena o se go di tlhophisiseng ka jeno re fetele ho Kenny Modupi gore balla ditaba tsa hora ya le shumele metso e mmedi.

0: tsena tsa hora ya le shumele metso emedi di fella hona mona ke khutla hape ka tsa garetsang tsa lefatshe le boemo ba le hodimo le tsiare lena hore nyane ya pele la ke nang ha jole ke la ditaba imatlafatse
1: jole re fike la khaso le o tlile le nna le o ke la imatlafatse ka di makatso folotsi

0: Re bo Mawela, Bongani Tshabalala, Mohlophisi ka moo bana beso ke a dumedisa letsatsing lena la labobedi bana beso ke a bona le ka hare ho mabaibai bana beso. Lenaneo le sa ntsetele, lenaneo le matla le re kgothatsang ke ntate Sebofi Kanthaka lentle bana beso. Morena a be le lona letsatsing lena la labobedi kgotso.
1: Hello, hello, top lama 7, Bratibos, Laus Lebu, Dumela Mbanabesu, Kale Dumedisa, Kalibitula Mrena, Lemo Pulusi, Jesu Kreste, Kere Mahuko, Yabuwa Kimuruti Lekate, Muruti Lekate, Maraba Sati Moshate, Kuruwa Sati Kamau Kinkamona, Le Sedi FM, Kimo Lelwa.
2: Sotuma parakobo ama Kimosotu no Iba mutlu utlu kapu ya habo luna Lesedi FM Kimo lelwa.

live swear that a le King Madi ba go working le sedi FM mo di handle di mahlo ho ra ke a bone ditabatsa hora ya bone o di balwa ke sebuhudi Kenny totlisang modupi.

Omrikintse mnata ho letang hoena jwalo ka Black Coffee, David Guetta le Delilah Muntang, ba gofela jwalo drive handle di mahloho, hora ke a bohlanditaba sa go bohlano, o di balela jwalo ke sibuhudi musiwa tsweo.

0: Mabidi metsotso e dula ho ele shume le metso e meraro hantle ka mora ho rena bo supa ya mona le mana mabidi ke a dumela hle wa ipotsa hore ho etsa la jwang ho baneng ke a letseba le tsa maefela le le bang bentse le nyuloa ka selelekela salona se le jarang a bonete ntse o ke tsebang hantle tsena mamedi hore o se rata ho loka empa he dintho di batla di hlile di khinne tsa tsing lena etsa khina hampe man lavovo sa khina hampe mpa he o tlaloka ere ke tsa tsena mamedi ya khutla mona ke tlo fa dintla kholo le re hle re shebile di papa di mona tse hleletseng ka mahetla ke a khutla
1: nahana fela o bitswa mo ba se tlofensa di springbok ke mo kotlisi rasi rasmas o iketlele siya cheslin le aven se tsantsong sa se hlopa o bina tsina ya se chaba o le haufi le brand havana lo shebela bo mampudi ba le fatse ka o hloloa le di kakapa tsa di boke Reka fela Coke Pack e fika pa ife e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Mabedi metso se dula ntle jena ho ya le shumela metso me hlano ka morao ho rona ya bo supa o sa le teng he go ika a sa ga tlo mabedi ga ika tona ena wa ka wena oh naki ka nnete ga leboha ah ga ya leboha ne so ga le ah ke tshwetse ke tshwetse na nna ke ga e ngwane so ke a tsiba ka nnete ge ha o so le tsena di komporotsa la vovontse di khina o tla hlokala lo batla o tla batlala o re

0: Mamre motle metsotso e dilo ho ema shema mabedi le metso medi ka mara ho rena ya busupa jo le re shapa pere mo medi re kena province ya Freestata a re kopana le MEC me ntombi zanele sefuba a re utlwa ho lwanyane ka tshebetso e bileng teng le fapeng la dipapadi bonono le boithapollo mafelong a beke wa opola mabani kile ka buisana le Ausa Vivian Mutibi Mokwena Iling yena he motsamaisi le modula stulo wa gathi ba ka monaka Allen Richie mamedi ba ntse magabane mentse ba tsola pelo tsa magabane hle dipapadi ntsena tsa bonono le boithapollo dipapadi ntsa gona tsa tsa indigenous yes avanjal o tsebe ha nne so a sailata tsena ka mona le gaitsedi ya ka aizo mo mamedi e batla ntho e soko soko di sempa he ya ke gele ke hape ratola ka re bone hore re mhm ya ke ai ke na mamedi monate ai ke na monate e re tlo utlwa hore maemo a ditaba ke afi le me ntombi zanele sefuba ke MEC di papading e mona he le fapeng la dipapadi bonono le boithapollo mme ha jole tjena sense ke kopana le ena me ntombi zanele sefuba ke a dumedisa lo malahle tshebeletsong ya lesedi le ka MEC Kopanontsena ke tlo buisana le wena sebidi go mamedi wa tshebeletswa le sedi a utlhoge province ya Freestata e kai di gaudile tsa tshwarwa MEC mafelong a beke a o retswang ho yona tshebetso entle hakalo mme ke a dumela le wena hle o re molaetsa o teng ho bohle ba thongwa ba hlodi e bile sentse ke bonoge le ka mona ka San City mafelong a beke e ka kemedi tla hlebeteng le anyoloa ho fitlala hakana mezanele a go re fele mo mamedi re tshebetso e bile efe mentse le tsa majwang lefapela hao re ile ga bona ka nete March April mane ne le lwana le nyollotse Africa borwana ka bophara le lela tshwaga di national schools swimming championships la nyoloha ka di athletics schools championships ho se pete pete merisha bile le ka bona di owa thambo ntse di tswela pele selemo le selemo talent ntse di sibulwa ho a sebetse ya
1: ho se betse ya ihlile se di di tshwere ka ofela o di tshwere ka ofela ke tsona tseo mafelong a beke a tsatsa o fita re le ra tshwara tsona di sport awards tsa mona lapeng mo ne re tlotla ebile re batla lefatshe le tsebe le South Africa gore re na le dipapadi tse tswang lapeng mona tse ding ba bang ba bona ke batho ba re emetseng boemong ba naga and also le lefatshe ka bophara batho ba tshwanang le bo Tebogo Moloi e ne le mosebetsi o motle haholo ho sebetseile batho ba ne ba thabile ba thabetse mosebetsi o motle e re o entseng mafelong a beke
0: so MEC ka nnete re a leboa ntho di a kopana empa o fitlhela ga kana e sale o kena lefapheng re tseba ka nnete gore le wena o ile wa ba le dipeelo tsa gago o ka ge motlho mo mosebetsing wa gago o seng o fitlheletse gakale o se o batla o le o kae wa tseba engwe ya ntho tse kileng ka dithabela ya nkgatlha e seng hampe 2024 re ile ra fumana memo ne re le teng dikgaong tsena tsa gago mme itse ga re thola re sheba ra fumana gore go tletse ba mmala ka tsela e makatsang fela le mong sena ke bona le kare ntho di fetuile ha holo seng hanyane bo neteng dipapading ha se taba hore mang ke wa mmala ofe ho bua talente ho bua tsebo ya sebapadi empa ke fumana hore hona le ntho e tsala mantla ko re la ntshetso pele bile ke shebile hore bana ba rona ba batho ba tsone ba le bangata hla ko re la di gautsa hao le monsena sa 2026 ke mohlomongwe ka reng o batla bo yetsa le fapeng hore be maemo a ditaba sa le ka tsela ao ene e re boneng ka teng
1: ke ya leboa sebidi re le ra tlameha go di chechisa di-hours tsena ka makgetlho gobane ne re sa kgotsofalela di-nominations tsene di le teng gobane batho ba tshwanetse ba utlwisise gore dipapadi tsa rona di kgone go kena di nominate batho ba tshwantse ba di nominate e bile ha se di nominate ba tshwantse ba di votele hore di kgone ho wina. So ke thabile le nna ke kgotsofetse selemong sena gobane ba kgonne ho kena ka bongata ebile re kgone gore le bona e be ba kgona ho wina ka dicategori tseo tsa bona. Re a leka sebidi one step at a time re tlabe re fise mo re batlang ho ya teng gobane se re tshole gore re tshwantse re bontshe ntho re bitsang transformation ha o tlwa ha re tla go tsa dipapadi mane. So re a leka ka maatla jalo ka lefapha.
0: Si ka nnete re a leboga ke tshebetso ena e ntle ntse re bona mme re re pele ya pele na ebe motlhomong go tse dingwe tsa diprogramme tsa gao tse tlang gaufinyana go na le tse o ka re sebesebelang fela le moamedi ka tsona tle re lebelele gore re tla tle re bone go shukushukuma tlhakoreng leo.
1: Re tloba le tsona ntle le tsena tsa dikolo o ntse o buile ka tsona dintse di tswela pele. Re tla tswela pele gape ka di-game tsane tse re di bitsang o R Tambo games. Tsona ke a di rata gagolo sebidi gobane di kopanya di-district tsona kao fela re sebedisana le di-masepala di-district di romela di-team tsa bona tse emelang di-district go bo tlo bapalwa mono Lejoliputswa Mathabeng municipality Welkom. Ke a di rata tsona gobane batjha le bana ba sekolo ba tla ka bongata ebile ba di rata sentse ke shebela pele ke shebile gore re sebedisane sentse re kadile le masepala gore re kgone go buisana le masepala ebile ka o fela dimasepala re kopa gore ba tshietse bana gobane gore ba lo fitlha mane ba tshwantse ba tshietse ke dimasepala tsa bona tsa di-district mo ba tswang teng. So ke tsona di-game tse ke di ratang gagolo gobane di-game tseo bana bao ga ba bapala mono ba kgona go iponagatsa go bontsha talente ya bona ba na le monyetla wa gore motho e mongwe o tla ba le teng a shebile gore ngwanena nkane ka monka kalo mokenya teaming e itseng a kgone go bapala go bontsha talente ya gae.
0: MEC o di beile ka nnete mme re a leboatlhe re lebolala nako ya gao nakong e ne o ntse o le maphatephate gagolo ke a tseba he o na le mokete o mogolo o tlang lefapheng la gago moo le ga o tlile o sa tobana le dipapadi gakalo empa tlhakoreng leo menyetla e tenna batšheng ba rona bommakgwebopotlana ba rona motlhomontlhe ba tseba gore ba ka nna ba itukisa o le o kae obane jele ke a tseba ne sentse le qaleletse le marangrang mona le shapa di-count down ga e ko na mokete o mogolo wa porofense tle ba ikatametse.
1: Ehile sebidi ke ona mokete o re tshwereng ono gobane re batla gore o fitse wa selemo se fitileng menyetla e tla ba teng di-artist tsa rona gape re sebeditse re lekile sebidi gobane more than 50% ke kare 63% ya di-artist tse tlabe di le teng di-performa ba bina mane ke tsa mona lapeng. Re leka ka gotlhegotlhe gore re etse menyetla gore e be mengata ya bana ba mona Freistata mme re kopa gore ka o fela re tleng makhutse re fela lebala gore ke heritage ya rona re tshwantse re tshietse programme ya makhutse re kgone go tlo kopana rona re tlabe re thabile ga re kgona go kopanya tshaba sena sa Freistata le sa Aforika ka bophara re a tseba gore gona mokete ona wa makhutse kapa festival menyetla ya borakgwebo kapa di-SMMEs tse ntse di gola e mengata e teng ba tlabe ba fumana mosebetsi di-hotele tsa rona di tlabe di fumana monyetla wa gore di tlale ka matsatsi ao le di-petrol station tsa rona. So go gongata fela ga se ka lefapha lena la rona ntho e ba le contribution e etsang mona economy kapa moruong wa mangaung le province ka bophara.
0: Hai ne le jile le sela le mo primiri me makhwini wa tsuba ho bona la gore ke lona ba amoela mbaiti ke a dumela gore mafelong a be ke o tla nyolwela San City o tla no re emele hantle ka makgabane ya ho ha PMC.
1: Ke tla leka
0: se di tla le bo. Ke le bila o le se MEC se be tsentle hle re le buile re le bolana go ya hao.
1: Thank you tsa le bo.
0: Thank you bye bye. Mamedi ke mento mbizane le sefuba le tona la dipapadi bonone le buithapollo provinceng ya Freistata ai ne ba jele le sela ya wa tsuba he gona neso ha re sa le mogao ngwane so smart ha o ya bathong ga tlhaga ke ena stage mona wa dubeya mo mamedi wa dubeya me re a le bohle ke tsona sentseng di etsala provinceng ena ya Freistata acha mamedi hle hopola mafelong ana beke di gautsa bo le shumele metse robong tsa di papadi eleng South African Sport Awards di tla tshwagola ka mona ka Sun City ka di 23 phato 7:30 mantsibuya o bulele SABC 1 mo amedi ho boha menyaka le menyakwe le botle makgabane a tla beng a etsala ka mona ka Sun City mokota ba bona le monsena ka ntogong ena ya letona ya Minister Gayton McKenzie banyuluwa ka mokotaba wa crowned by greatness mehe mamedi tshebetso e tla hlebe kgolo Sun City Super Bowl ka monaka Sun City bosiu ba sa tretaha mo mamedi ke tsena di akena jole ke di shabile mona ntate gasu ka tao di gomella motlhopisi wa ka a re di nkeng di fe mo mamedi ka mo bosung ba moqebelo wa di 22 mo mamedi Sun City Convention ho tla tshwarwa mokete wa di jotsa bosiu mo ho tlotlwang bathongwa ka ofela meka ofela bathongwa ba tla ba temo ba 1200 kapalo the 19th edition ya di South African Sport Awards engwe ya di gautse hleng di shebuwe he mo mamedi ke administrator of the year Jonathan Jono Leaf Wright o ka monaka Central Gauteng Lions Sonja Schultz umane papading tsa cycling ha Anthony Murutani alika maneka papading ya tennis re shebile re bele litlo mona he ke teng mo di province ditlongkhisetsana mahafi teng mo mamedi re ke etse tsena hena kwa gona sense matter me e hlile ere fetola di gere we so bane na go e fitlile jwale ya hore o lebe ho me ka uber irumets
2: ba ai ba so wetu kwaulang ka le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke sa le sedi FM Di papadi ho le sedi FM
3: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsontsong sa sehlopha o bina pina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa di boke reka fela coke pack e fika fa ife ena le se tsontso sa di Springbok o skene QR code ho kene la tshurisano mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mafokopoko ka Coca-Cola Kuna lidi pehelo.
2: Sadi sadi papadi. Kole sedi FM. Sadi sadi papadi. Kole sedi FM.

0: 072-0202-371. Segele di super healthcare le segele zana sabana go tswa go bane ba di gabane herbalist.
1: Tshebeletso e ratwang le sedi FM.
0: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM. Lesedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa setšhaba. Ke bone fela ntho tsa ka di a tsepama ka bona. Alright, ke eo he e dumela.
1: Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motlotlo. Ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
2: Dijo ya katse mona.
1: Lesedi FM. Ke mollelwa.
3: Mametse re mmoho ho lesedi FM. O warad.

kilomile metsotso le mashoma mabedi metsu e robong pele ho hora ya borobong metsotso nye mashoma mabedi pele ho hore na borobong ke tlo lokela go ikene kgwebong ke kopane le bane ba bullet na go ike kue ibile e ya rekwa ka hare ho lena lena no ke e mono ka pine monati ya ntando nguwe standwa sa

0: Mamedi haile la boraro tsena hopola re ke la boraro la baratani ke la boraro le o ribuan le rato ke la boraro le o re bapala mmino wa le rato ke la boraro le o ileng hore ditaba tsa rona di tla itsetla le rato nyempa re ke ke nra o tima ditaba me so sengelo shomele metse mehlano pele ho hora ya pele re tla o shebela hore na ma Afrika borwa ane a bua ka eng haholo mona ho marangrang a dipuisano tse re tla di sheba metse song ele shumele metse mehlano pele ho hora ya pele metse song e mehlano pele ho hora ya pele re tla sheba dipapadi mamedi di tlabe di tswela pele re ya tseba betho e premiership e kgotlile mamelo di sanounce ke bona fela sehlopha se salletse morao ka papadi ba lokela ho tlo bapala jalo le sehlopha sa Maroma Gallants ba le tse ding tla tswela pele hape ho tloa bekeng yane e tlang tla o fa utlwe he gore na DM jwang mamela jalo tshebeletso ya lesedi le shumele mesumere metsotso ka mora hora ya le shumele mesumere mametselo seri FM you are wifi
1: bonto wa selehe.

0: le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
4: Ke le ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwi. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.